fa. E mi rumba ma tumba che somma bururu con fu bururu con fa. E mi rumba ma tumba che dice bururu con fu bururu con fa. Oye, mi chemu carada.

E torna che la vista potrà un'atmosfera. Prove apparente un'atmosfera.

0: apparentemente voglio
1: ucciderlo.
0: Ti provo apparentemente.
1: Il ritorno che ha
2: visto.